0: Africa Queen Macro.
1: Samisoria no pa, kel chako toothpaste na me di chuchu missing. And mommy confidence, the mooning in her.
2: Se wishia a mana misifit ehi gusuna misrea. Eye on wa wa hum. Me di kel chako toothpaste. Any chuchu missing. O ba di any pa, e wo bi di emuno. Enye di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai, e free mwa wa, e boy si mutu kro. E si a shie, enye lumunka. Cheers.